0: Chapa atmalko sani se sanman dete ho vastav mein kisi ko bhi sanman dena
1: Yeah.